Sì, Signore, tu te lo mi hai messo, poi stai vino tutta la vita, la poi l'uomo, e poi il Signore, e poi il Signore, e poi il Signore, e poi il Signore, e poi il Signore, e poi il Signore, e poi il Signore, e poi il Signore, e poi il Signore.